hunto sabbe satta virahunto sabbe satta vayapaccha hunto sabbe satta nikha hunto sabbe satta sukhi atanam pariharanto sabbe satta sabba dukha pamuchanto sabbe satta lartha sampatti.